0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escolta, Zicat.
2: Gabriel i Paco Amoroso!